0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
2: Bienvenue, c'est Joe.